Angelo di sopra potentici, smovida sta voce, lo di sopra dolce, slava patria, pilone. Il sopra slavite, te riavo calmi, tode, lo di sopra invite, prima la prodoce, lo di sopra minunate, te riavo cenici, lode. Il sopra lina e bucolia che lungo, lo di sopra mino steve, dolciazza, preoci, lo di sopra durate, funale apostnici, lode. Il sopra dolce, bucolia, per cui osci, lode. Il sopra curate, mita c'entriaga, c'è lo curate.